che esiste una possibilità di sfuggire alle trame, superando le forme, illusioni nebbiose, o animali notturni a caccia di cibo per l'ego. Ma la vita è un sogno. Siamo anime geografiche senza contorni, anime spaziali senza ricordi. Nascere, vivere, prepararsi a tornare. Ci riconosciamo in un suono o in mete lontane. Siamo anime geografiche senza contorni, anime spaziali senza ricordi.